Ma da bocca mi chita con bene, si tu la parla pietà americana, quando si fa la moda sotto la luna,